numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi.

0: gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore, di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri, Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin, tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet. Straordinariamente affascinante! Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile!

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzato.

0: Si può dire Gemini, ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Dalle principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ma no, ora basta con la musica afrodance. Non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
3: Zoom Zoom Zoom,
2: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

0: Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Napoli a voce, re creatura, che sai che hanno chiana, e tu sai che non si sa.

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, Ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

Che magica TV! I grandi Colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Hip hip hurra! A gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
3: Noi no.
4: Calimero, il pulcino nero.
5: Sono proprio contenta. 1, 2, 3, 4 E il quinto dove sei? Ma armistovo, il tempo in brio di covatura c'ho.
6: Ehi, dove andai così de corsa? Spetene.
7: Mamma mia, che buio. Mamma, dove sei?

0: Ma che roba! Mamma! Mammina! Ciao! Sei tu la mia mammina?
1: Come?
0: Oh, cara la mia mamma! Cara, cara!
1: Ma piccolo, io non sono la tua mamma!
0: Oh, scusa! Mamma! Mammina! Sei tu la mia mamma? E sei, dico! Com'è difficile farsi una mamma per noi piccoli! Tu sei la mia mamma?
2: No, guarda che ti sbagli, sa! Mi non ho pulcini neri!
0: Ma se io fossi bianco, mi vorresti?
2: Certamente, piccolo! Cosa c'è?
0: Non trovo la mia mamma perché sono nero.
3: Tu non sei nero, sei solo sporco. Là.
0: Ava, come lava?
4: Sì, lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito. Ma soprattutto?
5: È bucato garanzia.
4: Perché Ava protegge il tessuto e ne garantisce la conservazione.
5: Bucato garanzia.
4: Fate voi stesse la prova oggettiva.
6: Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet. Straordinariamente affascinante! Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile!

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network. L'ora esatta ti è presentata da Sveglia ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
2: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
3: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12:30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
2: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
3: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana alla Havana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
2: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. Ma no, ora basta con la musica afrodance. Non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
6: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
6: Oh, specchio, specchio delle mie brame, dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
0: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, Mezzanotte e tante altre collezioni di Cuore Italiano.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1. Erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: cosa succede?
1: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
0: Va bene, ci proverò.
1: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
0: Restituisco alla regina la magica radio.
1: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 km, poco meno di 2 ore per tratta, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage

0: e per il Museo regionale delle Cento Valli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend, un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gangster Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo, intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico, il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia, perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.

Verrà un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo, dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volesse essere allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da Un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 13 settembre 2026 è il 256esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.23. Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 settembre del 1968 la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini, Teorema, per oscenità. Il film era stato premiato dall'Organizzazione Cattolica Internazionale del Cinema. Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-La Torre, che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nello stesso giorno a Ginevra viene arrestato il venerabile Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2. E nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 settembre del 1970 in 127 gareggiano nella prima maratona di New York, percorrendo più volte il Park Drive di Central Park. Ad assistere alla gara, portata a termine da solo 55 partecipanti, nemmeno un centinaio di spettatori. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 settembre del 1986 i Mattia Bazar sono primi in classifica con Ti sento. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il singolo Ascolta il tuo cuore. E nel 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo Non me lo so spiegare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ezio Bosso, nato a Torino il 13 settembre

ci lasciava invece Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac. Nel 2022 ci lasciava Jean-Luc Godard, tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro, fino all'ultimo respiro, è stato il Manifesto cinematografico. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ogni lasciata è persa.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada, Renato Zero, Harmonium, Adriano Celentano, Santo California, Tornerò. Un'intuizione.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso? Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro. Si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia. Vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione. Per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora? Mina, Mi mandi rose. Lucio Battisti, Il mio canto libero. Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Little Tony, Cuore matto. Adamo, La notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere riposto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Su etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Dalle principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 13 settembre 2026 è il 256esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.23. Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 settembre del 1968 la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini, Teorema, per oscenità. Il film era stato premiato dall'Organizzazione Cattolica Internazionale del Cinema. Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-Latorre, che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nello stesso giorno a Ginevra viene arrestato il venerabile Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2. E nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 settembre del 1970 in 127 gareggiano nella prima maratona di New York, percorrendo più volte il Park Drive di Central Park. Ad assistere alla gara, portata a termine da solo 55 partecipanti, nemmeno un centinaio di spettatori. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 settembre del 1986 i Mattia Bazar sono primi in classifica con Ti sento. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il singolo Ascolta il tuo cuore. E nel 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo Non me lo so spiegare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ezio Bosso, nato a Torino il 13 settembre 1971 e scomparso a Bologna il 15 maggio 2020. È stato un grande compositore, pianista e direttore d'orchestra di fama internazionale. Compie oggi 69 anni l'attore italiano Cesare Bocci. Ne compie 59 l'attrice italiana Nadia Rinaldi. Spegne 53 candeline Fabio Cannavaro, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, commissario tecnico della nazionale uzbeka. 46 candeline sulla torta di Cristiana Capotondi, romana doc e attrice e dirigente sportiva. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 settembre 1928 di Italo Svevo, il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra 800 e 900, interprete dell'alienazione del

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro. Si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia. Vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione. Per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharuqra, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X. Affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton è in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro Dauria.

ragazzi, non credo alle mie orecchie. Radio Camaldoli Stereo, semplicemente RCS Network, la radio che ti ascolta, ha improvvisamente rotto il monopolio della sua programmazione musicale di sempre e dopo aver ricevuto in redazione migliaia di cartoline, ha deciso di riavvolgere il nastro del passato e aprire le teche per servire agli ascoltatori ricordi indelebili da brivido. Ogni domenica dalle 7:10 c'è Sveglia Ragazzi, le sigle originali dei cartoon che hanno fatto la storia. Eccellenze per veri eletti: Atlas, UFO Robot, il grande Mazinger, Daitan 3, Capitan Harlock, Jig Robot e via!

Ehi, John, guarda, stiamo atterrando su un pianeta a 90.000 miglia dalla Terra. Sembra perfetto per viverci, come sulla Terra. C'è l'ossigeno, un lago, alberi. Sicuramente qui c'è stata una civiltà e si è estinta. Chissà perché. Joe, abbassa il ponte elevatore che scendiamo. C'è un messaggio scolpito sulla pietra. C'è scritto: sveglia ragazzi! Domenica su RCS Network i miti dei cartoon che hanno fatto la storia nel mondo e nell'universo! Da un'idea spaziale di Gennaro Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro. Si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia. Vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione. Per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Testa.
1: Allora farete la stessa fine del mio popolo.
2: Comandante, tutti i nostri comandi e tutti gli schermi sono inattivi e manca l'energia in quasi tutta la base. Rischiamo di andare a 270 gradi sotto lo zero e di congelarci.
3: Niente paura. Mayday, Mayday! Il comandante Straker chiama il pianeta Terra. Inviateci immediatamente il robot Jig Robot Titan 3. È un'esclusiva da un'ideazione di Jerry Dauria.

sveglia ragazzi, la domenica c'è una grande festa spaziale a RCS Network. Le più belle sigle dei cartoons, un successo mondiale senza precedenti che ha catturato la mente, l'anima e il cuore di tutti noi. Noi che li ameremo e li ricorderemo per sempre. Daitan 3, Capitan Harlock, Goldrake, Gaiking, G-Robot Mazinger. Un'esclusiva di RCS Network.

0: 10.
1: Ti sento, Alan.
0: Stiamo atterrando su Marte, ci sono evidenze spaventose. Pare vi sia un'invasione di automi dotati di superintelligenza sintetica. È già stata costruita una città e una potente centrale atomica di 40 km, con missili puntati verso la base lunare. C'è il pericolo di una catastrofe mai vista nell'universo. La fine del satellite. Avvertite subito il comandante Strager. Allarme rosso, Mayday, Mayday. Comandante Strager, serve subito la migliore flotta spaziale per distruggere questa minaccia mai vista.
1: Ricevuto, invio subito il meglio, il grande Mazinger, Goldrake, Daitan 3, UFO Robot. Da un'idea di Jerry.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 13 settembre 2026 è il 256esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.23. Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 settembre del 1968 la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini, Teorema, per oscenità. Il film era stato premiato dall'Organizzazione Cattolica Internazionale del Cinema. Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-La Torre, che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nello stesso giorno a Ginevra viene arrestato il venerabile Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2. E nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 settembre del 1970 in 127 gareggiano nella prima maratona di New York, percorrendo più volte il Park Drive di Central Park. Ad assistere alla gara, portata a termine da solo 55 partecipanti, nemmeno un centinaio di spettatori. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 settembre del 1986 i Mattia Bazar sono primi in classifica con Ti sento. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il singolo Ascolta il tuo cuore. E nel 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo Non me lo so spiegare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ezio Bosso, nato a Torino il 13 settembre 1971 e scomparso a Bologna il 15 maggio 2020. È stato un grande compositore, pianista e direttore d'orchestra di fama internazionale. Compie oggi 69 anni l'attore italiano Cesare Bocci. Ne compie 59 l'attrice italiana Nadia Rinaldi. Spegne 53 candeline Fabio Cannavaro, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, commissario tecnico della nazionale uzbeka. 46 candeline sulla torta di Cristiana Capotondi, romana doc e attrice e dirigente sportiva. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 settembre 1928 di Italo Svevo, il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra 800 e 900, interprete dell'alienazione dell'uomo moderno nella società. Nel 1996 ci lasciava invece Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac. Nel 2022 ci lasciava Jean-Luc Godard, tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro, fino all'ultimo respiro, è stato il manifesto cinematografico. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ogni lasciata è persa.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gigrobot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

0: Bull!
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non credo ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci stiamo imbattendo in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Bull, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota, i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avverti subito il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday, Aquila 10 chiama base lunare, shutdown.
0: Comandante, comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi. Fra 100 minuti e 3 secondi ci sarà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter, mando subito l'armata spaziale. In aiuto Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Gai King. Da una ideazione di Jerry Dauria.

0: Anno 8100. Diario di bordo del capitano Nick. La situazione è critica. Sulla nostra base lunare si registra un alto tasso di mortalità. Attivare allarme rosso. Allarme rosso per tutte le aquile. Rientrare immediatamente. È in corso un'infezione virale sulla nostra base che sta colpendo tutti noi e trasformandoci in ghiaccio. Alan, controlla il nostro schermo di bordo e invia subito un messaggio radio al pianeta Terra, ai nostri guerrieri spaziali.
1: Sì, comandante. Allarme rosso, Mayday, Mayday! Abbiamo bisogno di aiuto sulla nostra base lunare.
2: Mandateci subito Jack Robot, Mazinga, Goldrake, Daltanius! Da una creazione spaziale di Gennaro D'Auria.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 7:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Hassel. Il Gran Premio della giuria e il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love, del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
2: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza perché, ammonisce, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi, l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Intanto OpenAI rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street.
3: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam. Lo fa sapere il governatore di Kushem, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola. Teheran, intanto, non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato il presidente.
2: Gli account X di una quindicina di organizzazioni, attivisti turchi LGBT+, sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale. Lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato.
3: Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del Mondo di Supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza ad Ushuaia, che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la commissione medica Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.
2: Lo sport e il calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan, che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte, ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus, domani Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Nel volley l'Italia batte la Grecia 3-0 nel secondo impegno degli europei.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Famiglia Ragazzi, ogni domenica alle 7:10 del mattino su RCS Network si svolge la grande festa spaziale con tutti i celebri eroi della galassia, quelli che hanno segnato un'epoca indelebile. Noi brindiamo, suoniamo e festeggiamo con loro i 50 anni dei più grandi cartoni animati dell'epoca. Capitan Harlock, Daltanius e Gig Robot, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Anno 8170.
1: Comandante Straker, stiamo ricevendo dei segnali di disturbo che bloccano i nostri comandi nella sala centrale.
0: Alzate subito i tre ponti elevatori, fate decollare le tre aquile per analizzare la provenienza di queste onde gamma.
1: Comandante Straker, stiamo sorvolando il pianeta Venere e abbiamo perso il controllo dei comandi delle nostre aquile. Non riusciamo più a entrare in contatto, sembra che il tempo si sia fermato qui. Stiamo perdendo quota, siamo dirottati sul pianeta. Le nostre aquile segnalano una forza gravitazionale, stiamo per disintegrarci.
0: Allarme rosso, il comandante chiama Terra, rispondete. Mandateci subito i nostri eroi dello spazio per evitare una catastrofe irreversibile. Gig Robot, Mazinger, Guy King, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Dimmi, Carter.
1: Osserva il monitor.
0: Oh cielo, non riesco a credere ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci siamo imbattuti in una tempesta magnetica di onde gamma.
1: Hull, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota. I comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avvisa immediatamente il nostro comandante Straker.
0: Allarme rosso. Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare. Comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi.
1: Tra 100 minuti e 3 secondi si verificherà un impatto esplosivo.
0: Niente paura, Carter. Invio subito l'armata spaziale in aiuto. Gigrobot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Guy King. Da un'ideazione di Jerry Dauria.
2: Pianeta Terra chiama squadra G.

0: mondo fantastico, pieno di emozioni e travolgente di anime racchiuse nelle teche personali di RCS Network, rianimando gli eroi del passato che hanno fatto sognare, ridere e innamorare, resa unica e speciale la nostra adolescenza. Un'idea esclusiva di Gennaro D'Auria.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 13 settembre 2026 è il 256esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.23. Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 settembre del 1968 la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini, Teorema, per oscenità. Il film era stato premiato dall'Organizzazione Cattolica Internazionale del Cinema. Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-Latorre che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nello stesso giorno a Ginevra viene arrestato il venerabile Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2. E nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 settembre del 1970 in 127 gareggiano nella prima maratona di New York, percorrendo più volte il Park Drive di Central Park. Ad assistere alla gara, portata a termine da solo 55 partecipanti, nemmeno un centinaio di spettatori. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 settembre del 1986 i Mattia Bazar sono primi in classifica con Ti sento. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il singolo Ascolta il tuo cuore. E nel 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo Non me lo so spiegare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ezio Bosso, nato a Torino il 13 settembre 1971 e scomparso a Bologna il 15 maggio 2020. È stato un grande compositore, pianista e direttore d'orchestra di fama internazionale. Compie oggi 69 anni l'attore italiano Cesare Bocci. Ne compie 59 l'attrice italiana Nadia Rinaldi. Spegne 53 candeline Fabio Cannavaro, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, commissario tecnico della nazionale uzbeka. 46 candeline sulla torta di Cristiana Capotondi, romana doc e attrice e dirigente sportiva. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 settembre 1928 di Italo Svevo, il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra 800 e 900, interprete dell'alienazione dell'uomo moderno nella società. Nel 1996 ci lasciava invece Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac. Nel 2022 ci lasciava Jean-Luc Godard, tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro, fino all'ultimo respiro, è stato il manifesto cinematografico. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ogni lasciata è persa.

Ehi, guarda Alan, stiamo avvicinandoci alla base dei nostri amici di RCS Network, dove Gennaro D'Auria fa rivivere tutte le anime preziose accuratamente conservate nelle sue teche, fin dagli anni Ottanta. Quindi disinserisci l'allarme rosso, voglio atterrare nella città di RCS Network per conoscere tutti gli eroi che hanno animato la mia infanzia. Mazinga Z, Gig Robot, Daitan 3 e Ryu, il ragazzo delle caverne, gli eroi che hanno lasciato un segno indelebile in TV.

0: Guarda verso il pianeta Giove.
1: E cos'è, un incubo?
0: Una creatura mostruosa, un mostro della galassia interstellare.
1: Sembra un gigantesco polipo. Ma che fa? Cerca di catturarci con quei tentacoli enormi. Carter, inserisci il campo magnetico alimentato a 120.000 volt.
0: Niente da fare! I motori non reagiscono! I monitor si spengono! Spenti anche i reattori! Sta risucchiandoci in quella specie di bocca immensa! È la fine! Prova a contattare il comandante Strager con la radio d'emergenza!
1: Mayday, Mayday, comandante! Servono subito i massimi supereroi! Aquila 20 sta per essere inghiottita!
0: I nostri ce la faranno! UFO Robo, Goldrake, Daitan 3, Daltanius, Dangard, God Sigma! Solo RCS Network funziona dove tutti gli altri si spengono!

0: capitano Straker! Sta per accadere una catastrofe senza precedenti!
1: Cosa dici, Victor?
0: Guardate, comandante, i miei calcoli astrofisici mi dicono che la Luna si è spostata dall'asse astrale uscendo fuori orbita. Non più 27 giorni, 7 ore e 43 minuti intorno alla Terra, ma la rotazione si è limitata a 7 giorni e 10 minuti. In teoria è in rotta di collisione con il pianeta Terra, un'apocalisse irreversibile.
1: Victor, cosa proponi per evitare l'impatto?
0: Capitano, bisognerebbe posizionare una potente carica esplosiva di 100.000 neutroni per creare una forza d'urto e riportare la Luna nella sua posizione e nel suo tempo.
1: Ok, Victor, mando un messaggio radio sulla Terra.
2: Mayday, Mayday! Allarme rosso, chiediamo aiuto ai nostri robot Daiking, Daitan 3, UFO Robot Goldrake.
1: Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Aquila 1 chiama Aquila 2, rispondi, Carter.
1: Dimmi, Joe, sto osservando il pianeta Marte. Vedo nel radar una meteora con una massa gigantesca. Può creare un impatto distruttivo sul pianeta Terra. Alan, chiama Johnny. Forse possiamo evitare la catastrofe che sarebbe prevista per le ore 7:10 del mattino. Allarme rosso! Il pianeta Terra è in pericolo, ma... Per fortuna sta arrivando l'esercito degli eroi! Capitan Harlock, Titan Trey, Atlas, UFO Robot, G-Robot! Per attivare lo scudo magnetico e la forza gravitazionale per evitare un impatto devastante! Da un'idea di Gennaro D'Auria!

0: Guarda la Apple, stiamo sorvolando il pianeta Marte. Pensa a quanti miliardi di anni fa si è formata la galassia.
1: Carter, atterriamo, dai, scendiamo. Esploriamo. C'è anche un lago e poi a sinistra c'è un ingresso di una grotta. Entriamo. Carter, qua ci sono segni di vita. C'è vissuto qualcuno qua e c'è passato prima di noi in un'epoca remota. Quale mistero si cela dietro tutto questo? Forse è una distorsione del tempo. Carter, c'è anche una radiolina. Ah sì, sono quelli di RCS Network, dove vivono i nostri amici supereroi. J-Robot, Daitan 3, Atlas, UFO-Robo, Gaiking. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro, si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia. Vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione. Per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro D'Auria. Rap.

ragazzi, è tempo di sognare! No, non è un controsenso. Su RCS Network ci immergiamo in un'epoca fantastica di sogni ed emozioni, con i cartoon più belli di sempre, come Heidi, l'ape Maya, UFO Robot, Goldrake, Grand Prix, Ryu, l'uomo delle caverne, veri e propri colossal, scolpiti nelle nostre memorie. Su RCS.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News che andrà in onda a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, ha detto Amodei, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet.
0: Il conflitto in Iran: una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderaz sull'isola di Kashm. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti, lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore del Kashm, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Kashm.
1: Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto si è trovato in difficoltà a causa del maltempo durante la navigazione tra le isole indonesiane di Giava e del Borneo. Lo hanno riferito i responsabili delle operazioni di soccorso citati dall'AFP. Secondo quanto aveva comunicato l'agenzia di soccorso locale, a bordo della nave c'erano 243 persone.
0: Ora in Italia, l'abitazione di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, è stata messa sotto sequestro da parte della procura di Velletri, che in questi giorni ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Si sta cercando di capire cosa nel dettaglio sia successo a Denise, che la scorsa domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. La donna era sotto protezione da quando aveva testimoniato contro il padre e gli altri imputati del processo sull'omicidio della madre Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 a Milano.
1: Alessandro Di Battista è rientrato ieri in Italia da Cuba ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'aereo che lo ha riportato nel paese è atterrato ieri mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
0: Lo sport e il tennis: Elena Rybakina conquista il primo titolo della carriera agli US Open dopo le vittorie a Wimbledon e quella ottenuta all'Australian Open. Quest'anno la tennista kazaka conquista il terzo slam, superando Arina Sabalenka con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Per Rybakina si completa così la stagione perfetta: 2 titoli slam e la legittimazione definitiva della nuova posizione di numero 1 WTA. Per il calcio e la Serie A, pareggio tra Lazio e Milan ieri alle 18, 2-2 il risultato finale. Cade l'Atalanta in casa 2-1 contro il Cagliari. Tra oggi e domani le altre.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: è ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

0: Allarme rosso, allarme rosso.
1: Victor, osserviamo sui nostri monitor una flotta spaziale aliena che sta bombardando le nostre ali. A, A1, A5, A10, dove ci sono i nostri depositi di mantenimento.
2: È il comandante Straker che vi parla. A tutta la base lunare, recatevi nella sala comandi A1, attivate subito lo scudo magnetico e inviate subito un messaggio radio per sapere cosa vogliono.
1: Sì, comandante, sono i Dragos Exterminator, ci vogliono annientare. Alzate subito il Dector Missili, puntamento e fuoco. Comandante, nulla da fare, sono sempre là. Attivate subito la doppia copertura magnetica, comandante. Occorre aiuto. Mayday, mayday! Base lunare chiama terra, mandateci subito i nostri robot guerrieri. Daitan 3, Daltanius, Mazinger.

0: Hul, che succede? Che si vede al monitor?
1: Il pianeta Urano, qui sotto. Onde azzurre e rosse stanno alterando il campo magnetico e la nostra aquila sembra essere risucchiata.
0: Cos'è questa sensazione di gelo?
1: Non capisco, siamo nello spazio, veniamo avvolti dal ghiaccio e l'aria è sempre più pesante.
0: Non si respira.
1: Eppure la produzione di ossigeno è al massimo. In più stiamo perdendo quota. I motori sembrano non rispondere. 10 minuti e 44 secondi all'impatto.
0: All'impatto? Su Urano? Serve un intervento immediato. Mayday, mayday! Comandante Strager, allarme rosso. Aquila 10 sta per schiantarsi su Urano. Serve la flotta dei migliori. UFO Robo, Gaikin, Daitan 3, il grande Mazinger. Aquila 10 sarà salvata.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro D'Auria.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gang Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia, perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: E anche di domenica ci sentiamo qui su RCS Napoli, la grande radio di Napoli. Io sono Max Martinelli, buon divertimento.
3: Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro Dauria.

Gennaro D'Auria ha prelevato dalle sue teche impolverate dal tempo tutta la produzione originale delle sue anime ormai degradate e ora rimasterizzate. Eroi che hanno segnato il loro tempo e il nostro, mai dimenticati. Un lavoro di precisione che ha riportato al massimo splendore un mondo che sembrava perduto per sempre. Mazinga Z, Gig Robot, Daltanius, Tech Man, il grande Mazinga Venus, UFO Robo, Goldrake. Un'esclusiva da non perdere su RCS Network.

ragazzi, non credo alle mie orecchie. Radio Camaldoli Stereo, semplicemente RCS Network, la radio che ti ascolta, ha improvvisamente rotto il monopolio della sua programmazione musicale di sempre e dopo aver ricevuto in redazione migliaia di cartoline, ha deciso di riavvolgere il nastro del passato e aprire le teche per servire agli ascoltatori ricordi indelebili da brivido. Ogni domenica dalle 7:10 c'è Sveglia ragazzi, le sigle originali dei cartoon che hanno fatto la storia. Eccellenze per veri eletti: Atlas, UFO Robot, il grande Mazinger, Daitan 3, Capitan Harlock, Jig Robot e via!

Guarda, stiamo atterrando su un pianeta a 90.000 miglia dalla Terra. Sembra perfetto per viverci, come sulla Terra. C'è l'ossigeno, un lago, alberi. Sicuramente qui c'è stata una civiltà e si è estinta. Chissà perché. Joe, abbassa il ponte elevatore che scendiamo. C'è un messaggio scolpito sulla pietra. C'è scritto: sveglia ragazzi! Domenica su RCS Network i miti dei cartoon che hanno fatto la storia nel mondo e nell'universo! Da un'idea spaziale di Gennaro Dauria.

0: Johnny, stiamo ricevendo segnali video molto interferiti. Non capiamo cosa stia accadendo. Attivate lo schermo gigante della sala controllo 1. Potrebbe trattarsi di un segnale codificato.
1: Salve, mi presento, sono Solarium, il comandante del pianeta Nettuno. Vengo a portare pace su questa base lunare. Il nostro popolo nell'anno 8171 è stato attaccato dai Gorik, che hanno distrutto e saccheggiato la nostra base di sopravvivenza.
0: Sono il comandante Straker della base lunare. Cosa cercate qui?
1: Noi e i miei superstiti desideriamo ospitalità e unirci a voi.
0: Solarium, la nostra base è tarata per il sostegno vitale dei nostri uomini. Mi dispiace, ma rigettiamo la tua richiesta.
1: Allora farete la stessa fine del mio popolo.
2: Comandante, tutti i nostri comandi e tutti gli schermi sono inattivi e manca l'energia in quasi tutta la base. Rischiamo di andare a 270 gradi sotto lo zero e di congelarci.
0: Niente paura. Mayday, Mayday! Il comandante Straker chiama il pianeta Terra. Inviateci immediatamente il robot Gigrobot Titan 3. È un'esclusiva da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Camminare fa bene e lo sappiamo, ma c'è un modo molto semplice per rendere una normale passeggiata più intensa, più efficace e più allenante, senza mettersi a correre. Si chiama racking e consiste nel camminare portando un peso sulle spalle, di solito in uno zaino. È una pratica nata in ambito militare dove marciare con equipaggiamento pesante è parte dell'addestramento, ma oggi è diventata una tendenza fitness molto popolare perché è accessibile, economica e non richiede attrezzi complicati. Basta uno zaino ben regolato, un peso moderato e un percorso adatto. Aumenta l'intensità dello sforzo, coinvolge gambe, glutei, schiena e addome e permette di bruciare più energia rispetto ad una semplice camminata. Aggiungere peso durante la camminata, infatti, può aumentare lo stimolo su muscoli, ossa, cuore e polmoni. Ma la progressione deve essere graduale perché carichi eccessivi o postura scorretta possono aumentare il rischio di dolori e infortuni. Rispetto alla camminata normale, il corpo deve lavorare di più per sostenere il peso, mantenere l'equilibrio e stabilizzare il busto. Per questo viene spesso definito un allenamento ibrido. I benefici più citati sono maggiore consumo energetico rispetto alla camminata normale, miglioramento della resistenza cardiovascolare, rinforzo di gambe, glutei e muscoli posturali, possibile stimolo positivo per la salute ossea grazie al carico, allenamento mentale perché insegna a gestire fatica e ritmo, ma attenzione, perché più peso non significa maggiore beneficio, funziona bene quando il carico è progressivo e sostenibile. Naturalmente non è una pratica adatta a tutti. Chi ha problemi a schiena, ginocchia, anche piedi, cuore o pressione dovrebbe chiedere consiglio al medico o a un professionista prima di aggiungere carichi alla camminata. Può essere adatto invece soprattutto a chi cammina già con regolarità e vuole rendere l'attività più efficace. All'inizio è meglio fare sessioni brevi su un percorso pianeggiante con un ritmo controllato. L'obiettivo non è arrivare distrutti, ma abituare il corpo al nuovo stimolo. Per quanto riguarda la frequenza, la prima settimana vanno bene due camminate da 20 minuti, la seconda sempre due volte per 25-30 minuti, mentre la terza settimana possiamo arrivare a 30-40 minuti. Il racking si può praticare quasi ovunque, ma all'inizio è meglio scegliere percorsi semplici come andare al parco, sulla pista ciclabile o pedonale, lungo una strada sterrata regolare o sul lungomare. Ma anche un sentiero facile o un percorso collinare leggero andranno bene dopo qualche settimana. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Paulo Coelho. Se non ti fermano mentre ti allontani, allora continua a camminare, guarda avanti senza voltarti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Ehi, sveglia ragazzi! Abbiamo riaperto le teche dei miti! Master originali, belli come nuovi! Dai mitici anni 80 con le stesse emozioni, sentimenti ed anche straordinarie battaglie nelle quali vincevano sempre i più valorosi! Missili perforanti, raggi protonici! Una rivoluzione che ha rotto il monopolio della tradizionale programmazione di RCS.

0: Cool!
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non credo ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci stiamo imbattendo in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Pull, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota, i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avverti subito il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare, shutdown.
0: Comandante, comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi. Fra 100 minuti e 3 secondi ci sarà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter. Mando subito l'armata spaziale. In aiuto Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Gai King. Da una ideazione di Jerry Dauria.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro D'Auria.

Sveglia ragazzi, la domenica c'è una grande festa spaziale a RCS Network. Le più belle sigle dei cartoons, un successo mondiale senza precedenti che ha catturato la mente, l'anima e il cuore di tutti noi. Noi che li ameremo e li ricorderemo per sempre. Daitan 3, Capitan Harlock, Goldrake, Gaiking, G-Robot Mazinger. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

0: Anno 8100. Diario di bordo del capitano Nick. La situazione è critica. Sulla nostra base lunare si registra un alto tasso di mortalità. Attivare allarme rosso. Allarme rosso per tutte le aquile. Rientrare immediatamente. È in corso un'infezione virale sulla nostra base che sta colpendo tutti noi e trasformandoci in ghiaccio. Alan, controlla il nostro schermo di bordo e invia subito un messaggio radio al pianeta Terra, ai nostri guerrieri spaziali.
1: Sì, comandante. Allarme rosso, Mayday, Mayday! Abbiamo bisogno di aiuto sulla nostra base lunare!
2: Mandateci subito Jack Robot, Mazinga, Goldrake, Daltanius! Da una creazione spaziale di Gennaro Dauria.

Famiglia Ragazzi, ogni domenica alle 7:10 del mattino su RCS Network si svolge la grande festa spaziale con tutti i celebri eroi della galassia, quelli che hanno segnato un'epoca indelebile. Noi brindiamo, suoniamo e festeggiamo con loro i 50 anni dei più grandi cartoni animati dell'epoca. Capitan Harlock, Daltanius e Gig Robot, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Anno 8170.
1: Comandante Straker, stiamo ricevendo dei segnali di disturbo che bloccano i nostri comandi nella sala centrale.
0: Alzate subito i tre ponti elevatori, fate decollare le tre aquile per analizzare la provenienza di queste onde gamma.
1: Comandante Straker, stiamo sorvolando il pianeta Venere e abbiamo perso il controllo dei comandi delle nostre aquile. Non riusciamo più a entrare in contatto, sembra che il tempo si sia fermato qui. Stiamo perdendo quota, siamo dirottati sul pianeta. Le nostre aquile segnalano una forza gravitazionale, stiamo per disintegrarci.
0: Allarme rosso, il comandante chiama Terra, rispondete. Mandateci subito i nostri eroi dello spazio per evitare una catastrofe irreversibile. Gigrobot, Mazinger, Guy King, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Cool.
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non riesco a credere ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci siamo imbattuti in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Cool, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota, i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avvisa immediatamente il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare. Comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi.
0: Tra 100 minuti e 3 secondi si verificherà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter. Invio subito l'armata spaziale in aiuto. Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robo, Gaiking. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

mondo fantastico, pieno di emozioni e travolgente di anime racchiuse nelle teche personali di RCS Network, rianimando gli eroi del passato che hanno fatto sognare, ridere e innamorare, resa unica e speciale la nostra adolescenza. Un'idea esclusiva di Gennaro D'Amico.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura "benvenuta nella nostra famiglia" ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerare una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con una

0: annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro, si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia, vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione, per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sì, dimmi, Zago.
1: Siamo quasi arrivati in vetta.
0: In vetta?
1: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
0: Ah, questa è vita!
1: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 11.
0: Tra poco le breaking news di RCS Network. L'edicola, edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Lo riporta la TASS. Ieri il botta e risposta a Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole, venga a Mosca, la replica del Cremlino.
0: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto le autorità locali iraniane. Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5 di questa mattina al largo delle isole di Engam e Kesm. Una persona è rimasta uccisa, altre tre ferite, ha dichiarato il governatore di Kesm.
1: Ora in Italia, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate in una caduta avvenuta la settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione marittima in via Ponte dei Mille. La donna, che si spostava su una carrozzina elettrica, era caduta nei pressi dello scalo marittimo mentre si preparava a rimbarcarsi su una nave da crociera dopo un giro organizzato in città.
0: Ancora un'aggressione in ospedale ai danni del personale sanitario. Questa volta a essere stato aggredito è stato un medico di 48 anni che lavora al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo quanto emerso, un uomo di 32 anni era arrivato in ospedale in forte stato di alterazione. Una volta al pronto soccorso ha cominciato a dare escandescenze. Mentre il dottore stava provando a visitarlo, il 32enne gli ha dato un pugno in faccia causandogli un trauma facciale con una prognosi di 5 giorni.
1: È a causa di una tempesta che si è capovolto un traghetto in Indonesia. 140 passeggeri e membri dell'equipaggio risultano dispersi. Erano 243 a bordo. È successo ieri a Giava. 102 le persone salvate, un morto. Le ricerche si sono estese nelle acque attorno all'ultima posizione nota dell'imbarcazione. Il traghetto era in viaggio da Giava orientale alla provincia del Kalimantan meridionale. Da verificare se a bordo vi fossero italiani che si trovavano sull'isola asiatica molto frequentata da europei.
0: Lo sport, la pallavolo, gli europei maschili 2026, secondo successo di fila per la nazionale allenata da De Giorgi, che però soffre per oltre due set contro una sorprendente Grecia. Il 3-0 finale è risultato complesso ma meritato per gli azzurri, con Lavia e Romanò decisivi, Giannelli leader nei momenti chiave, mentre sono troppi gli errori in battuta e la correlazione muro-difesa non è ottimale.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su bassa Calabria ed est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con... Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar!

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. È stata la sorpresa del Festival di Locarno, ironico e disinibito, di Invite, il piacere è tutto nostro, arriva sul grande schermo il 16 settembre con un cast stellare, capitanato da Penelope Cruz ed Edward Norton, a cui si aggiungono Olivia Wilde, qui anche regista, e Seth Rogen. Il tema è quello piccantissimo del sesso, ma non solo. La pellicola parla dei nuovi orizzonti che una coppia può decidere di esplorare. Il quartetto animerà un apparentemente banale cena tra vicini di casa, che prenderà una piega decisamente hot. Arriva il 17 settembre in sala un cult del cinema d'horror, Resident Evil. Il capitolo è nuovo ed è diretto da Zach Cregger, regista di Barbarian e Weapons, che qui si mette alla prova con l'universo cinematografico tratto dalla celebre saga di videogiochi survival horror di Capcom, con un reboot. Il film ha per protagonista un corriere, che fa su e giù per gli ospedali trasportando organi. Questo finché una sera non lo spediscono lontano per una consegna urgente, dove si ritroverà coinvolto in una frenetica e disperata lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Dalla mostra del cinema di Venezia arriva I figli della scimmia, il nuovo film di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La pellicola trae ispirazione da Esopo e racconta la storia di un padre di un figlio disabile che scopre un legame speciale con suo nipote, figlio di suo fratello, al cinema dal 17 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Lo stesso giorno del finale di stagione di Reacher, il 16 settembre, debutterà su Prime Video la prima stagione del suo spin-off, Niggly, con tutte le 8 puntate immediatamente disponibili. Maria Stern riprende il ruolo di Francesca Negley, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d'armi di Jack Reacher. Quando scopre che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Quarto capitolo dell'antologia prodotta da Ryan Murphy per Netflix e dedicata ai serial killer della storia americana, Monster, la storia di Lizzie Borden, disponibile su Netflix il 17 settembre. Racconterà per la prima volta una donna mostro. Lizzie Borden è stata accusata di aver ucciso con un'ascia il padre e la matrigna nel 1892 e poi assolta al termine di un processo diventato uno dei casi giudiziari più celebri degli Stati Uniti. Uno dei titoli più attesi di settembre è sicuramente la seconda stagione di Mobland, con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan, disponibile su Paramount Plus dal 18 settembre. Ambientata nel mondo della criminalità londinese, nella seconda stagione vediamo che gli Harrigan devono cercare di fare sempre più un fronte comune mentre nuovi rivali minacciano il loro impero criminale sempre più diviso. Con la violenza che si insinua in ogni aspetto delle loro vite, le alleanze si spezzano, la sicurezza si rivela precaria e la lotta per il potere non lascia spazio alla pietà. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Oh!

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia, ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5. Qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te!

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina, la fantasia e, perché no, con le idee che possono aiutarci a far passare del tempo ai nostri ragazzi. Quante volte non sappiamo come riempire i loro pomeriggi o come organizzare delle feste alternative? Le mamme ancora mi ringraziano per l'idea carina che abbiamo avuto. Volete la ricetta della pasta frolla per realizzare insieme tanti biscottini da decorare, glassare e farcire? Allora segnate questi ingredienti: 350 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 230 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 50 g di zucchero semolato, 2 uova intere, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 200 g di cioccolato fondente per la glassa. Mettete in una scodella la farina setacciata con la fecola di patate. Aggiungete al centro le uova, lo zucchero a velo, lo zucchero semolato, il burro a temperatura ambiente, la vanillina ed il lievito. Amalgamate tutti gli ingredienti, poi trasferitevi sul vostro piano da lavoro, aiutandovi all'occorrenza con della farina per pulire le mani e lavorare bene l'impasto, fino a ricavarne un panetto. Foderatelo con pellicola e mettetelo a riposare in frigorifero per una mezz'ora circa. Trascorso il tempo, riprendete l'impasto ed assottigliatelo con l'aiuto di un mattarello per ricavarne una sfoglia di circa mezzo centimetro. A questo punto, prendete tutte le formine di biscotti che avete e lasciate sbizzarrire i vostri figli. Foderate la leccarda ed altre due teglie con carta forno e disponetevi i biscotti mano a mano che li realizzate. Infornate a 180 gradi per 15 minuti circa. Sfornateli e lasciateli freddare. Nel frattempo fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Preparate uno o più vassoi con carta forno. Immergete una parte dei biscotti nel cioccolato fuso e disponeteli sui vassoi. Proseguite fino ad esaurimento degli ingredienti e riponete i biscotti in frigorifero affinché la glassa di cioccolato fondente cristallizzi per bene. Solo allora tirate fuori dal frigo e disponete i biscotti su un vassoio da portata. Se volete, potete provare questo impasto di frolla anche per realizzare le vostre crostate. Altro che videogiochi, vedrete come si divertiranno i vostri ragazzi.

0: Voi dovete solo procurarvi codette colorate e scaglie di cioccolato. Al resto penserà il forno e la loro fantasia. Ricordate Italo Calvino, la fantasia è un posto dove ci piove dentro. E se quel posto è una cucina con tanti bambini dentro, immaginate che miracolo. Vi abbraccio tutti e vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, Gusto Zico.

Hanks, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

0: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino, Andrei Shiba, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion. Intanto la Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, e lo riporta l'agenzia TASS.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB, citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato vicino all'isola di Engam e alla costa Shilb Deraz sull'isola di Kesma. Non è stata specificata la provenienza dell'attacco.
3: Ora in Italia è giallo sul decesso dell'uomo trovato la notte scorsa in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. La vittima, Mirko Frescucci, quarantenne, originario di Cosenza, residente in Valdichiana, celibe, apparteneva a una famiglia nota nella zona. Per gli inquirenti si tratta di un caso di morte violenta. Il corpo era pieno di tagli e lui è morto dissanguato per le emorragie. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme.
2: Tragedia nella notte alle porte di Serramanna, nel sud della Sardegna. Un giovane di 17 anni, Federico Chia, è morto in un incidente stradale in sella a uno scooter con un amico di 15 anni che è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente. Annullati il Festival Strangius e tutte le iniziative pubbliche.
3: Una turista tedesca di 17 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dopo una serata in discoteca venerdì notte a Rimini con alcuni amici. La ragazza, in vacanza con un gruppo di connazionali, si sarebbe allontanata dal locale con un 27enne di nazionalità turca. Sabato mattina è rientrata in albergo in stato confusionale e senza ricordare quanto accaduto nelle ore precedenti. Ha quindi chiesto agli amici di essere accompagnata in ospedale.
2: È il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore nella sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra. Nel warm-up il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1 minuto 30 secondi 835 millesimi. Secondo Marc Marquez, terzo Moreira, ottavo Bagnaia, dodicesimo di Gian Antonio, che oggi festeggia i suoi 200 Gran Premi. Martin, leader del mondiale, ha chiuso ventesimo.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Immaginate l'odore dell'asfalto umido di settembre e il rumore di un motore che si scalda all'alba. C'è un indumento che da solo riesce a catturare questa esatta sensazione di libertà e movimento: la giacca da aviatore. Dimenticate le logore, divise militari e i vecchi lungometraggi d'azione. Oggi questo capospalla corto, caratterizzato dal tipico volume bombato, ha conquistato le strade delle nostre città, ergendosi a divisa non ufficiale di chi cerca un'eleganza rilassata ma incredibilmente ricca di grinta. Il suo magnetismo risiede interamente nei contrasti. Nasce per proteggere dal gelo pungente delle altre quote, eppure scivola con una naturalezza disarmante sulle spalle durante le prime miti serate autunnali che stanno per arrivare. La vera magia si compie nel gioco delle proporzioni. Quel taglio arrotondato, stretto, saldamente in vita e sui polsi da una robusta fascia a coste ridisegna la parte superiore del corpo, donando un vigore immediato a qualsiasi corporatura, che sia confezionato in lucido tessuto tecnico cangiante, in morbido camoscio o in pelle spessa. Ogni singolo pezzo racconta una narrazione diversa e personale. Potete indossarlo distrattamente sopra una semplice maglia di cotone e un paio di pantaloni in velluto per un aperitivo in piazza, oppure tirare su la robusta cerniera metallica nascondendo una camicia sartoriale, sfidando con ironia le rigide convenzioni dell'abbigliamento formale maschile. Non servono manuali per interpretarlo correttamente. La regola aurea è assecondare la sua natura istintiva e spavalda. Le colorazioni spaziano dal verde oliva al nero pece, fino al blu notte profondo, offrendo rifugi cromatici sicuri per chi non ama gli eccessi. Eppure, proprio nella sua scarna essenza si nasconde un animo indomabile. Mentre le correnti estetiche passeggere si affannano a proporre sagome sempre più improbabili e complesse, questa giacca rimane fedele a se stessa. Infilare le mani nelle sue tasche oblique, chiudere il colletto per ripararsi dalla brezza di fine estate e camminare sicuri per le vie del centro significa riappropriarsi di una presenza fisica schietta. È un chiaro invito a viaggiare leggeri, portando con sé solo il carisma indiscutibile di chi non ha alcun bisogno di sforzarsi per farsi notare. Allacciare un bel giubbotto da aviatore e camminare con passo sicuro significa sentirsi padroni della situazione, mutando un abbigliamento essenziale in una magnifica prova di gusto e personalità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del drammaturgo, regista e compositore francese Alejandro Jodorowsky: gli uccelli nati in una gabbia pensano che volare sia una malattia.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura "benvenuta nella nostra famiglia" ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 13:58 minuti.
0: Tra poco, l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la guerra in Ucraina che torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Un attacco russo ha colpito un camion nei pressi del valico tra Ucraina e Polonia, circa 800 metri dal territorio polacco, provocando la temporanea chiusura del confine. Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per il trasporto di materiale militare europeo. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre sul fronte diplomatico restano ancora lontane le condizioni per un incontro tra Zelensky e Putin.
2: Vaticano, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato le vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa e ha invitato a non lasciare spazio all'odio e alla violenza. Un pensiero anche alle popolazioni che continuano a soffrire a causa delle guerre. Da Leone XIV l'invito alla comunità internazionale a non arrendersi alla logica delle armi e a cercare nel dialogo e nella riconciliazione la strada per costruire la pace.
3: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Il feretro della storica leader radicale è stato accolto dal picchetto d'onore. Sulla bara è stata deposta la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno segnato la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta oggi e domani nella protomoteca. Martedì alle 12:30 nello stesso luogo i funerali di Stato in forma laica.
2: Economia. Il governo valuta un rilancio degli incentivi per rendere le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Tra le ipotesi allo studio per la prossima manovra ci sarebbe il ritorno dell'ecobonus fino al 65% per alcuni interventi, a partire dalla sostituzione degli infissi e dall'installazione delle pompe di calore. L'obiettivo è sostenere gli investimenti delle famiglie e accelerare la riqualificazione energetica degli edifici. Il confronto è ancora aperto e aliquote e interventi ammessi dovranno essere definiti con la legge di bilancio.
3: Per la cronaca, proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo lo scontro tra la barca sulla quale viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Nell'incidente avvenuto nel canale tra Tessera e l'aeroporto Marco Polo è rimasto gravemente ferito il 25enne Sean Micheli, ricoverato in rianimazione a Mestre. I due si erano sposati soltanto 3 mesi fa. Sommozzatori e vigili del fuoco stanno scandagliando la zona mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Siamo allo sport. A Madrid Norris parte dalla pole nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Dalle 14 a Misano spazio alla MotoGP con Martina Marquez e Bezzecchi in piena lotta per il titolo. Nel calcio prosegue la quarta giornata, alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna. In serata Sassuolo Juventus, dopo i pareggi di ieri di Milan e Lazio.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di walking, la McLaren W1. Erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Il grande spettacolo continua! Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina-Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina-Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 km, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino, e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ Pa.

0: Robby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afrodance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

Sì, è tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con... Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar!

Soy. Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend, un sogno italiano senza tempo, tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato, Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 15 e 58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Resta complesso il quadro in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi diplomatici per contenere il conflitto. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma, con il confronto che proseguirà a Washington. Intanto la guerra continua a pesare sulle rotte energetiche. Dopo gli attacchi nello stretto di Hormuz, lo stop all'oleodotto saudita East-West, è a rischio circa il 4% dell'offerta mondiale di petrolio, con nuove pressioni sui prezzi.
2: Economia. Il governo studia nuovi aiuti contro il caro carburanti, mentre benzina e diesel continuano a pesare sui bilanci delle famiglie. Il vice premier Antonio Tajani conferma che si lavora a misure rivolte soprattutto a chi è più in difficoltà. Tra le ipotesi anche un bonus carburante da 100 euro, una tantum, ma la soluzione non è ancora stata definita. Intanto resta in vigore fino al 17 settembre il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, in attesa dei nuovi interventi annunciati dall'esecutivo.
3: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Numerosi cittadini stanno rendendo omaggio alla storica leader radicale nella camera ardente allestita nella Protomoteca. Sul feretro la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno accompagnato tutta la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta anche domani, mentre martedì alle 12.30 si terranno i funerali di Stato in forma laica.
2: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. La coppia, secondo quanto emerso, viveva da tempo da separata nella stessa abitazione.
3: E ora il meteo. La nuova settimana si apre con il ritorno del bel tempo su gran parte dell'Italia. L'alta pressione delle Azzorre garantirà sole e temperature nella media o poco superiori almeno fino a martedì. Da mercoledì è però atteso un nuovo cambio di scenario con l'arrivo di una perturbazione che riporterà piogge e temporali, inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali.
2: Lo sport. Marc Marquez trionfa anche a Misano e riapre la corsa al mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati conquista il Gran Premio di San Marino dopo il successo nella sprint e approfitta della caduta di Marco Bezzecchi fuori già al primo giro, dopo essere partito dalla pole. Un fine settimana perfetto per Marquez, che continua così la rimonta sul leader della classifica Jorge Martin.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te!

Hit Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te!

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gangster Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo, intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico, il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia, perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere riposto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Dalle principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 17:58 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris, partito dalla pole. Un altro successo pesante per Antonelli, che consolida così il primato nella classifica del mondiale. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio.
2: Gli esteri. La guerra in Ucraina torna a sfiorare il confine con la Polonia. Un attacco russo ha colpito

0: La zona di Yaudin danneggiando una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia senza provocare feriti. Kiev denuncia attacchi sempre più frequenti contro la rete ferroviaria. Sul fronte diplomatico Mosca apre intanto la possibilità di nuovi colloqui con Ucraina e Stati Uniti già nel mese di ottobre.
1: E negli Stati Uniti si accende il confronto sul futuro dell'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo della tecnologia e rivendica il primato americano sulla Cina, sostenendo che chi vincerà la corsa sulla AI avrà un vantaggio decisivo. Una posizione che si scontra con gli allarmi arrivati dal settore tecnologico, dove cresce la richiesta di maggiori garanzie e controlli per accompagnare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
0: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi a sostegno di famiglie e lavoratori. Giorgetti richiama alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli stipendi dei giovani. Sul fronte del caro carburanti, Tajani annuncia misure per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro, mentre il taglio temporaneo sul diesel resta in vigore fino al 17 settembre.
1: La cronaca: un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita ad Arezzo in un parcheggio nei pressi dell'ospedale San Donato. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite da taglio, mentre nell'aria sono state rinvenute numerose tracce di sangue. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno lavorando sull'ipotesi di omicidio.
0: Il calcio. Il Lecce batte 3-2 il Monza e conquista la seconda vittoria in campionato. Per il Monza arriva invece la terza sconfitta in 4 giornate. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, mentre alle 20:45 sarà la volta di Sassuolo-Juventus. La quarta giornata prosegue anche domani con altre 3 gare.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: tagliolè.
1: Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura "benvenuta nella nostra famiglia" ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerare una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi. Lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Il grande spettacolo continua! Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e soprattutto RCS Network. RCS Network con DJ

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani, in questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni. Inizia tra poco il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ. Tra poco inizia il disco.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 19.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, ma maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Kay and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar: Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Tavares.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. ABBA, Donna Summer, Denaro,

Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24 alla console DJ Peter Pan.

I fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Santa Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 19:58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saonara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21:05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, ma maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile! Inimitabile!
1: Hey, DJ, listen to the rhythm!

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova Hypercar di Woking, la McLaren W1, erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Balla, balla le chicche più belle suonate in tutte le discoteche d'Italia. 80% di gra-

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica. Alla console, DJ Peter Pan.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina-Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina-Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 km, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino, e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

La grande eccellenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. Let my DJ save my life.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 21:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saonara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21:05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
5: non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, The Narrow, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gang Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia, perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21:05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, ma maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi.
1: Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.
1: I wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere posto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

Festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cat, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica. Alla

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è mezzanotte.
0: RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
1: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
1: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
2: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
1: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
5: è ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
5: Passaparola.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.

il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band. More, more, more, Andrea True Connection. Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante, tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria

0: malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

DJ stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21:05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Naro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di walking, la McLaren W1. Erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 km, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto, passato il confine la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino, e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.

tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend, un sogno italiano senza tempo, tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato, Albano e Romina Power, felicità, Antonello Venditti, notte prima degli esami, Eros Ramazzotti, una storia importante, Riccardo Fogli, che ne sai, Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 2:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia.